0: can indeed. Ho jalo, ke ka tsela di ntho di leng ka teng. Why not? Ba ne di ntho di a dumeleya. Why not?
1: Overlook Radio.